0: the Journey Radio Yehona.
1: Allo? Povite Jones e tutte un Sumva Plaza.